Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Ha Ha Ha Ha Ha